m'hai detto sì, io t'ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va. Susan!